mondo va tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, barbaniere, vi dammi nome, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici al mio comando, tutto qui sta. Raso di pentile, lanci le forbici al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, i vedi bei ciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto mi niente, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto la barba.

giù, ruota partissimo sopra il fuoco, adesso la vettura, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.